0: Ishra. 104.5
1: FM. Mwadi. In Shirai FM. 104.5. Mwadi. In Shirai FM.
2: Oh, yeah! Come on!
0: Ishra. 104.5
3: FM. Mwadi.